che feci in tal giorno? Già s'accinge il mio sposo col figlio al ritorno. Testimon, testimon d'una adultera fiamma, e vedrà in cospetto del mondo.

il mio Giulio d'amore. Credi tu che curante di Teseo la fama di svelargli l'onosi l'orrendo mio drama, che mentire mi lasci al parente e al re, e raffreni l'immenso di prezzo te?

del sultano Amurate, ma rendo l'imper. Tutti uscite e ogni soglia sia chiusa.